0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello. Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Corso è